0: makasana makasana makasana baris
1: 218. Hey, Tito no Fefa. Sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mene kumele ndilenze. Mthandazo uzosebenza. Hey, Tito no Fefa. Sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mene kumele ndilenze. Mthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna ndisele iyeza. Mthandazo uzosebenza. Mthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna ndigide ndixhenze. Mthandazo uzosebenza.